Masu sauraron mu barkanku da haka. Barkanku da wannan lokaci. Barkanku da sai kasancewa da mu a cikin wannan shiri na ina muku murmu. Sun da yake za mu ku daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma. Shine tattauna abubuwa da shafi al'amuran yau da kullun. Wanda muke zakulu muku wasu muhimman abubuwa da muke ganin sun taso wa ɗan ƙasa wanda kuma al'umma ɗan ƙasa suka fi tattauna da shi. Da kuma abubuwan da muke gani masu fashin baki za su yi mana akan shi batutuwan da muke wato a ɗaukowa kamar yadda muka saba ma insha Allah masu fashin baki namu muna tare da su kuma za mu ɗan kalli wasu abubuwa a cikin wannan rana tamu kamar yadda kowa ya sani ranar wannan Alhamis

0: Inakwana, onye ambanana connect.
1: Hello, hello, 7790. Yawa, kawata tuche alura zata tafi harko kwalwata. Shinga haka ngaskiyane.
0: Kwani ambanana connect.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai uwar matar makwabcina ta ce matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su.
0: Kwani ambanana connect.
1: Ni ce kuma goggota ta ce idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aurena. Shin gaskiya ne?
2: Kwani ambanana connect na nan don duka tambayoyinku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo sakon WhatsApp ta 09097133400 a yau.
3: Kwani ambanana connect ku bi wanda ya san hanya.
4: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
4: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

tashar Danbele TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Danbele TV, tauraro.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da al'umma ya kamata a bi domin a samar da ci gaban da ake fata. Shiri ne da tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano wazirin masarautar Gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah, a wannan mako ma tuni mai girma waziri ya shigo wannan zaure namu na gabatar muku da shirye-shirye kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri, don haka a madadin ku masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida, ne wa mai girma waziri Lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.